Sono le 3. Radio Reporter è musica alla grande per te che sai scegliere.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 7:05. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: In collegamento dalla redazione regionale, Filippo Virzì, appuntamento con le news dalla Sicilia, edizione di giovedì 8 ottobre. In apertura alle tensioni con Tajani e la riunione notturna di Palazzo d'Orléans. Sono ore decisive per il futuro del governo Schifani. Una fase di ulteriore tensione, quella intorno a Schifani, accesa anche dalla commissione regionale antimafia che avvierà una indagine conoscitiva sui recenti episodi dell'amministrazione regionale. Università, la lunga corsa per l'elezione a rettore. Valeria Militello ed Enrico Napoli, i primi due candidati. La professoressa di fisica applicata, la prima donna in lizza per governare l'Ateneo, il docente di ingegneria idraulica è pronto invece a portare avanti il lavoro dell'uscente. L'ex prorettore, io e Midiri siamo diversi, metto a disposizione la mia esperienza. L'outsider, punto a coagulare l'aria scientifica, è arrivato il momento della gentilezza autorevole. Questo è quanto accade all'interno dell'Ateneo palermitano, in occasione delle imminenti elezioni a rettore. Occupiamoci adesso del sit-in alla Pfizer di Catania contro i 330 esuberi annunciati dall'azienda. Un'avvertenza che arriva anche sul tavolo del Mimit. Riflettori puntati sul futuro dello stabilimento. Ascoltiamo una dichiarazione rilasciata dal segretario regionale dell'UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida.
4: Chiediamo a Pfizer di non abbandonare il sito, perché per troppo tempo ha sfruttato i lavoratori e le lavoratrici di questa azienda per poi pensare solo ed esclusivamente a quelle che sono gli interessi aziendali. La Sicilia non si può permettere la perdita di un sito così importante, tant'è che abbiamo informato il Presidente della Regione, le istituzioni tutte, il Comune di Catania, abbiamo iniziato una serie di incontri interlocutori dove chiediamo e abbiamo acceso un riflettore su una delle vertenze più importanti non solo di Catania ma della Sicilia tutta. I nostri rappresentanti nazionali oggi si incontrano al Mise con Ministro Urso, è il secondo incontro, mentre loro sono lì che stanno dialogando con l'azienda, con il ministero. Noi siamo qua a solidarizzare con i lavoratori e le lavoratrici di questa terra che sicuramente non ha bisogno di un abbandono così netto e diretto.
3: Ricoci studio, riposto tra i comuni virtuosi nella riscossione dei tributi, assegnato un premio da oltre 30.000 euro. Tra i nuovi strumenti introdotti per favorire comportamenti virtuosi e collaborativi da parte dei contribuenti rientrano incentivi per chi sceglie l'addebito diretto sul conto corrente. Prime comunioni, l'orefice incontra diverse associazioni di commercianti della città di Palermo, ma non Confimprese. Confronto con rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Casa Artigiani e CNA. L'arcivescovo dichiara: il nostro è un percorso di formazione della fede che coinvolge le famiglie. Assente la sigla che ha manifestato denunciando perdite del 50%. Ultimo pagina, giovane di 22 anni pestato davanti alla stazione centrale di Palermo caccia i due aggressori. Il ragazzo è stato picchiato mentre insieme alla sua compagna è vicino a tanti testimoni che aspettavano l'autobus in piazza Giulio Cesare. Sorpreso con le dosi di crack e hashish a 16 anni, arrestato per spaccio, controlli dei carabinieri nel quartiere Sperone di Palermo. Denunciati altri due giovani di 18 e 17 anni per fuga pericolosa, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Concludiamo il giornale radio di oggi con gli eventi in Sicilia. In particolare vi segnalo questa sera alle ore 21 a Messina al Retro Nouveau Hi-Fi Bar. Viaggio tra Blanco in Negro e Soli Sombra, tra vinili e club culture. Ed infine ci spostiamo allo Spazio Franco di Palermo con Figlia Santa, una notte in tre tempi, venerdì 9 ottobre, con inizio alle ore 21. L'appuntamento rientra nell'ultima settimana di Mercurio Festival 2026. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, di oggi giovedì 8 ottobre. Grazie per l'attenzione e risentirci al prossimo collegamento, sempre dalla nostra redazione regionale. Linea alla regia per una buona prosecuzione d'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie.
5: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it. Radio Reporter.
6: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
3: Benvenuti a Meteo Sicilia, le previsioni in meteo di oggi giovedì 8 ottobre sull'isola, giornata con un cielo irregolarmente nuvoloso, caratterizzato da nubi sparse e locali banchi di nebbia al mattino all'interno. Sui rilievi saranno possibili deboli piogge, i venti risulteranno moderati e le temperature massime saranno in aumento con 30 gradi previsti a Palermo. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province della Sicilia. Iniziamo con Agrigento, tempo nubi sparse, minima 20, massima 27. Caltanissetta, Foschia, minima 17, massima 26. Catania, nubi sparse, minima 21, massima 29. Enna, nubi sparse, minima 15, massima 24. Messina, nubi sparse, minima 22, massima 27. Palermo, nubi sparse, minima 23, massima 31. Ragusa, poco nuvoloso, minima 17, massima 26. Siracusa, nubi sparse, minima 21, massima 29. Ed infine Trapani, tempo nubi sparse, minima 23, massima 29. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, giovedì 8 ottobre, con le minime e le massime delle 9 province siciliane. Da Filippo Virzi è tutto, grazie per l'ascolto, vi auguriamo una fantastica giornata con la nostra programmazione infrasettimanale.
6: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzi.
7: Sono latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzi.
8: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.
6: Radio Reporter.
9: Se ami la musica.
10: Radio Reporter.
11: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
12: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia, Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
13: Parcheggio custodito e gratuito.
14: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
15: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
16: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
17: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
18: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: Radio Reporter. Per te che sai scegliere. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche e cari amici, appuntamento con l'oroscopo del giorno di oggi, giovedì 8 ottobre, letto per voi da Filippo Virzì. Se appartenete al Toro, alla Vergine e al Capricorno, un piacevole dinamismo accompagnerà i vostri buoni propositi per questo periodo. Se cercate nuovi sbocchi lavorativi, stabilite nuove alleanze, il cielo approva. Se appartenete all'Ariete, al Leone e all'Acquario, contate su fascino, intuito, sicurezza in voi stessi e nelle vostre scelte. Ecco il segreto del vostro bel sorriso. Se appartenete ai Gemelli, al Sagittario e ai Pesci, ben presto metterete da parte qualche dubbio affettivo per aprirvi a una fase appassionata. Tempo di grandi pulizie tra amici e contatti poco sinceri. Procediamo con i singoli segni zodiacali passo per passo. Ariete, non temete le competizioni. Toro, oggi è una giornata fantastica. Gemelli, non riuscite a pianificare tutto. Cancro, buone prospettive. Leone, in primo piano il denaro. Vergine, sarete protagonisti con grande piacere. Bilancia, all'orizzonte più impegni del previsto. Scorpione, giornata all'insegna dello svago e delle novità. Sagittario, in questo giovedì risultate un po' sfasati. Capricorno, non perdete di vista la vostra razionalità, siete particolarmente per adesso euforici. Acquario, siete a caccia di soluzioni. Ed infine il segno dei Pesci, giovedì non facilissimo da fronteggiare. Con il segno dei Pesci si conclude l'appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno di oggi, giovedì 8 ottobre, in voce Filippo Virzì, in onda dalla vostra Radio del Cuore, da cui vi saluto abbracciandovi tutti e augurandovi una fantastica giornata.
1: L'oroscopo del giorno, i segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
3: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue ovunque tu sia.
4: Due minuti, un libro.
5: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto. Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza, edizioni Marsilio.
6: This is my only favorite station.
7: Radio Reporter.
6: Playing the best songs on the radio.
8: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
9: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu.
10: È così che lei è arrivata.
9: Lei chi è?
11: L'Estranea, dall'8 ottobre al cinema. Tratto da una storia vera.
12: Scegliete.
13: Ma lo conoscete, come sembra più piccola.
14: Non me fa preoccupare.
11: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
15: Chiamatemi padre, per favore.
16: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
11: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
8: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
17: Qualcosa di esplosivo arriva al cinema.
18: È il mio stomaco, quei baby dinosauri mi hanno mangiato i biscottini.
17: Un'avventura spericolata, ruggente.
11: Oggi al cinema, punto di riferimento per gli appassionati e amanti del cinema e dintorni.
8: Multisala Aurora.
18: Ok.
17: Fuori di testa, coinvolgente.
19: Mister Culetto Pelosetto!
18: Anch'io voglio un dinosauro piattaforma! Non fa niente!
17: Paw Patrol, solo al cinema!
20: Di te dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi delle sacre scritture.
21: Quando è uscito dalla tomba la madre si guardava Lazzaro, non ci poteva credere, Lazzaro! Mi ti ricordavo più basso, io a te.
20: Ti stai mettendo in un barguaio.
22: Sarebbe come condannare un bambino.
20: Non rido di Dio, io ci rido insieme.
11: Dio ride solo al cinema.
23: Le prevendite sono aperte.
24: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
25: Voglio sapere che succederà esattamente.
26: La storia va ancora scritta.
11: Digger al cinema.

0: di una cittadina israeliana.
1: Sì.
2: Nazza, uno dei film più importanti del nostro tempo.
3: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: I partner di questo programma sono...
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
9: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
10: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
11: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, in via Pignatelli Aragona numero 88. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
12: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
13: Parcheggio custodito e gratuito.
14: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. A Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
15: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
16: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.
17: Radio Reporter,
18: non ti puoi sbagliare.
17: La musica più bella è qui.

una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce,

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, appuntamento con informazione della Sicilia per oggi giovedì 8 ottobre. Apriamo con il lavoro. Dismissione Pfizer Catania, 330 lavoratori a rischio. Al tavolo ministeriale si parla di nuovo di soluzione industriale. L'avvertenza tornerà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 10 novembre, mentre il 23 ottobre ci sarà un incontro sotto l'Etna con la presenza del ministro Urso. Sempre a proposito di lavoro, solo 5 giornate in più ai forestali, una mancia preelettorale. La CGIL interviene, attacca Arse, governo regionale. Il segretario del sindacato, in una dura nota, premette che l'aumento non sarà rifiutato, ma chiede di recepire il contratto nazionale in Sicilia. Soddisfatta, ma solo in parte, la sigla UILA. Politica, la lunga notte di luci accese a Palazzo d'Orléans. Schifani minaccia di missioni, la telefonata con Tajani, staff e deputati leghisti accorrono in piazza Indipendenza. Dopo le parole del presidente della regione, Renato Schifani, che lasciano presagire una porta sbattuta in faccia a tutti. Le sue parole, prendo atto e valuterò. Caso di salmonella sotto accusi pomodorini ciliegino della piana di Gela. Richiami, indagini della difesa della produzione agricola in un momento nevralgico. L'attenzione degli organismi sanitari si concentra in particolare su questo prodotto mentre proseguono gli accertamenti per individuare con precisione l'origine dei contagi. Sul caso è stata convocata una riunione all'ASP di Caltanissetta per via dei focolai di salmonellosi registrati in diverse regioni italiane. Viabilità A18 e A20 inizia male per il Castel a 3 giorni di verifiche del Ministero sulla Sicurezza. È tornato in Sicilia l'ispettore del MIT per verificare se il consorzio siciliano ha avviato gli interventi più urgenti indicati dall'ultimatum del 3 settembre, ma sulla 20 la situazione rimane critica. Procediamo con l'informazione regionale con le stragi di Sicilia, Scarpinato contro la presidente Colosimo, poi la bufera sul GIP e la mossa al CSM. I consiglieri togati di magistratura indipendente e laici chiedono al Consiglio Superiore della Magistratura l'apertura di una pratica a tutela del giudice Nisseno. Monopattini, in pochi mesi 837 multe per indisciplinati, stessa casco a Catania. I dati della Polizia Municipale forniti all'associazione Consitalia. Cambiamo argomento, l'ultimo accesso social di Noemi, la perizia strangolata da dietro. Prodotti i test cruciali dai RIS, ha riposto rebus sull'ora della morte, spunta una chat. A Catania, un casino clandestino scoperto in via del Bosco, 20 euro per sedersi al tavolo, 17 le persone deferite all'autorità giudiziaria. L'immobile è stato posto sotto sequestro preventivo. Morto dopo un malore negli uffici di polizia. È stato fissato il giorno dell'autopsia. L'esame autoptico servirà a determinare le cause del decesso. Il passato da rapinatore di banca in trasferta. Traffico internazionale di droga tra Calabria, Sicilia ed Europa. 4 arresti. Blitz nella Locride, sequestrati 77 kg di stupefacente, movimentati 1,6 milioni di euro. Le indagini condotte dal gruppo della Guardia di Finanza di Locri vede anche protagonista purtroppo in negativo la Sicilia, con un canale di distribuzione nell'isola e collegamenti in Germania, Austria e Repubblica Ceca. Chiudiamo il nostro giornale radio con gli eventi in Sicilia. Vi do una preview a Maletto, in provincia di Catania, dall'8 all'11 ottobre. Marricrio Music Fest, 4 sere tra ballo, live reggae. A piazza 24 Maggio e via Umberto. L'ingresso è gratuito con un orario molto lungo, dalle 18 alle 2 di notte. Trasferiamoci dalla provincia di Catania alla provincia di Messina. A Taormina, Roberta Torre con Taormina Arte, 3 giorni di masterclass, dall'8 al 10 ottobre. 3 pomeriggi di incontri e formazione, ingresso gratuito, aperti ad attori, professionisti dello spettacolo, musicisti, cantanti, artisti e a chi segue da vicino i linguaggi della cultura e della scena. Chiudiamo il nostro spazio dedicato alla cultura con Marzamemi Book Fest. Questa sera nel borgo di Marzamemi la 6ª edizione di Marzamemi Book Fest, tra il cortile di Villa Dorata e la vecchia Tonnara. Si inizia oggi pomeriggio dalle ore 18 con l'Accademia dell'Inda e la musica classica. Ed è tutto per questa edizione di oggi giovedì 8 ottobre, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Grazie per l'attenzione.
2: Radio Reporter Notizie.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Aquarius, Libra, Leo, Cancer,
1: Ralph,
2: Charles.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 9:04. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: In collegamento dalla redazione regionale, Filippo Virzì, appuntamento con le news dalla Sicilia, edizione di giovedì 8 ottobre. In apertura alle tensioni con Tajani e la riunione notturna di Palazzo d'Orléans. Sono ore decisive per il futuro del governo Schifani. Una fase di ulteriore tensione, quella intorno a Schifani, accesa anche dalla commissione regionale antimafia che avvierà una indagine conoscitiva sui recenti episodi dell'amministrazione regionale. Università, la lunga corsa per l'elezione a rettore. Valeria Militello ed Enrico Napoli, primi due candidati. La professoressa di fisica applicata, la prima donna in lizza per governare l'Ateneo. Il docente di ingegneria idraulica è pronto invece a portare avanti il lavoro dell'uscente. L'ex prorettore, io e Midiri siamo diversi. Metto a disposizione la mia esperienza. L'outsider, punto a coagulare l'area scientifica, è arrivato il momento della gentilezza autorevole. Questo è quanto accade all'interno dell'Ateneo palermitano, in occasione delle imminenti elezioni a rettore. Occupiamoci adesso del sit-in alla Pfizer di Catania contro i 330 esuberi annunciati dall'azienda. Un'avvertenza che arriva anche sul tavolo del Mimit. Riflettori puntati sul futuro dello stabilimento. Ascoltiamo una dichiarazione rilasciata dal segretario regionale dell'UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida.
4: Chiediamo a Pfizer di non abbandonare il sito, perché per troppo tempo ha sfruttato i lavoratori e le lavoratrici di questa azienda per poi pensare solo ed esclusivamente a quelle che sono gli interessi aziendali. La Sicilia non si può permettere la perdita di un sito così importante, tant'è che abbiamo informato il Presidente della Regione, le istituzioni tutte, il Comune di Catania, abbiamo iniziato una serie di incontri interlocutori dove chiediamo e abbiamo acceso un riflettore su una delle vertenze più importanti non solo di Catania ma della Sicilia tutta. I nostri rappresentanti nazionali oggi si incontrano al Mise con Ministro Urso, è il secondo incontro, mentre loro sono lì che stanno dialogando con l'azienda e con il Ministero. Noi siamo qua a solidarizzare con i lavoratori e le lavoratrici di questa terra, che sicuramente non ha bisogno di un abbandono così netto e diretto.
3: Ricoci studio, riposto tra i comuni virtuosi nella riscossione dei tributi, assegnato un premio da oltre 30.000 euro. Tra i nuovi strumenti introdotti per favorire comportamenti virtuosi e collaborativi da parte dei contribuenti rientrano incentivi per chi sceglie l'addebito diretto sul conto corrente. Prime comunioni, l'orefice incontra diverse associazioni di commercianti della città di Palermo, ma non Confimprese. Confronto con rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Casa Artigiani e CNA. L'arcivescovo dichiara: il nostro è un percorso di formazione della fede che coinvolge le famiglie. Assente la sigla che ha manifestato denunciando perdite del 50%. Ultimo pagina, giovane di 22 anni pestato davanti alla stazione centrale di Palermo caccia i due aggressori. Il ragazzo è stropicchiato mentre insieme alla sua compagna è vicino a tanti testimoni che aspettavano l'autobus in piazza Giulio Cesare. Sorpreso con le dosi di crack e hashish a 16 anni, arrestato per spaccio, controlli dei carabinieri nel quartiere Sperone di Palermo. Denunciati altri due giovani di 18 e 17 anni per fuga pericolosa, minaccia e oltraggio pubblico ufficiale. Concludiamo il giornale radio di oggi con gli eventi in Sicilia. In particolare vi segnalo questa sera alle ore 21 a Messina al Retro Nouveau Hi-Fi Bar. Viaggio tra Blanco in Negro e Soli Sombra, tra vinili e club culture. Ed infine ci spostiamo allo Spazio Franco di Palermo con Figlia Santa, una notte in tre tempi, venerdì 9 ottobre, con inizio alle ore 21. L'appuntamento rientra nell'ultima settimana di Mercurio Festival 2026. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, di oggi giovedì 8 ottobre. Grazie per l'attenzione e risentirci al prossimo collegamento, sempre dalla nostra redazione regionale. Linea alla regia per una buona prosecuzione d'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Una sola parola per chi vive di musica.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermatto de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo n'è niente scontato.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, appuntamento con informazione della Sicilia per oggi giovedì 8 ottobre. Apriamo con il lavoro. Dismissione Pfizer Catania, 330 lavoratori a rischio. Al tavolo ministeriale si parla di nuovo di soluzione industriale. L'avvertenza tornerà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 10 novembre, mentre il 23 ottobre ci sarà un incontro sotto l'Etna con la presenza del ministro Urso. Sempre a proposito di lavoro, solo 5 giornate in più ai forestali, una mancia preelettorale. La CGIL interviene, attacca Arse, governo regionale. Il segretario del sindacato, in una dura nota, premette che l'aumento non sarà rifiutato, ma chiede di recepire il contratto nazionale in Sicilia. Soddisfatta, ma solo in parte, la sigla UILA. Politica, la lunga notte di luci accese a Palazzo d'Orléans. Schifani minaccia di missioni, la telefonata con Tajani, staff e deputati leghisti accorrono in piazza Indipendenza. Dopo le parole del presidente della regione, Renato Schifani, che lasciano presagire una porta sbattuta in faccia a tutti. Le sue parole, prendo atto e valuterò. Caso di salmonella sotto accusi pomodorini ciliegino della piana di Gela. Richiami, indagini nella difesa della produzione agricola in un momento nevralgico. L'attenzione degli organismi sanitari si concentra in particolare su questo prodotto mentre proseguono gli accertamenti per individuare con precisione l'origine dei contagi. Sul caso è stata convocata una riunione all'ASP di Caltanissetta per via dei focolai di salmonellosi registrati in diverse regioni italiane. Viabilità A18 e A20 inizia male per il Castel a 3 giorni di verifiche del Ministero sulla Sicurezza. È tornato in Sicilia l'ispettore del MIT per verificare se il consorzio siciliano ha avviato gli interventi più urgenti indicati dall'ultimatum del 3 settembre, ma sulla 20 la situazione rimane critica. Procediamo con l'informazione regionale con le stragi di Sicilia, Scarpinato contro la presidente Colosimo, poi la bufera sul GIP e la mossa al CSM. I consiglieri togati di magistratura indipendente e laici chiedono al Consiglio Superiore della Magistratura l'apertura di una pratica a tutela del giudice Nisseno. Monopattini, in pochi mesi 837 multe per indisciplinati, stessa casco a Catania. I dati della Polizia Municipale forniti all'associazione Consitalia. Cambiamo argomento, l'ultimo accesso social di Noemi, la perizia strangolata da dietro. Prodotti i test cruciali dai RIS, ha riposto rebus sull'ora della morte, spunta una chat. A Catania, un casino clandestino scoperto in via del Bosco, 20 euro per sedersi al tavolo, 17 le persone deferite all'autorità giudiziaria. L'immobile è stato posto sotto sequestro preventivo. Morto dopo un malore negli uffici di polizia. È stato fissato il giorno dell'autopsia. L'esame autoptico servirà a determinare le cause del decesso. Il passato da rapinatore di banca in trasferta. Traffico internazionale di droga tra Calabria, Sicilia ed Europa. 4 arresti. Blitz nella Locride, sequestrati 77 kg di stupefacente, movimentati 1,6 milioni di euro. Le indagini condotte dal gruppo della Guardia di Finanza di Locri vede anche protagonista purtroppo in negativo la Sicilia, con un canale di distribuzione nell'isola e collegamenti in Germania, Austria e Repubblica Ceca. Chiudiamo il nostro giornale radio con gli eventi in Sicilia. Vi do una preview a Maletto, in provincia di Catania, dall'8 all'11 ottobre. Marricrio Music Fest, 4 sere tra ballo, live reggae. A piazza 24 Maggio e via Umberto. L'ingresso è gratuito con un orario molto lungo, dalle 18 alle 2 di notte. Trasferiamoci dalla provincia di Catania alla provincia di Messina. A Taormina, Roberta Torre con Taormina Arte, 3 giorni di masterclass, dall'8 al 10 ottobre. 3 pomeriggi di incontri e formazione, ingresso gratuito, aperti ad attori, professionisti dello spettacolo, musicisti, cantanti, artisti e a chi segue da vicino i linguaggi della cultura e della scena. Chiudiamo il nostro spazio dedicato alla cultura con Marzamemi Book Fest. Questa sera nel borgo di Marzamemi la 6ª edizione di Marzamemi Book Fest, tra il cortile di Villa Dorata e la vecchia Tonnara. Si inizia oggi pomeriggio dalle ore 18 con l'Accademia dell'Inda e la musica classica. Ed è tutto per questa edizione di oggi giovedì 8 ottobre, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Grazie per l'attenzione.
2: Radio Reporter Notizie.
4: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai. We'll be right back.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 11:02. Radio Reporter.
2: Reporter Flash.
3: Alla Camera oggi terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Krista Paik è cosciente e parla. La donna era stata condannata a morte nel Tennessee ed era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le 2 iniezioni letali non avevano sortito effetto. Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma. 5 persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Tennis: Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero 1 del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da luglio scorso.
2: Porter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
4: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti, un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.

0: state con noi.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Puoi sbagliare. La musica più bella.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 12:02. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
4: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, perché ogni volta che scende in campo comunque è una rappresentazione dell'armonia, della tecnica, del talento, del rispetto che ha nei confronti dell'avversario e del pubblico, della voglia di non accontentarsi mai, di stringere i denti, soffrire, applicarsi per arrivare poi alla vittoria quasi sempre. Però è umano, come tutti i grandissimi atleti, sottoposti peraltro ad uno stress fisico rilevante. Gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
3: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore. Quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno alla Mercedes e primo rivale in classifica a meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato insieme alle qualifiche c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. I padroni di casa meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo Cagliari Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa. L'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions stracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutro Fiano, vicino Lecce. Fece parte per 2 stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Reporter Notizie.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 13:03. Radio Reporter.
2: Reporter Flash.
3: Migliaia di madrileni in piazza alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Il sindacato de Inquilinas promette una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione. Ucraina, si intensificano gli attacchi russi contro obiettivi civili colpiti nella notte, un edificio a Kiev con un morto e un altro nel distretto di Desnyansky. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Cherniv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 morti accertati, tra cui 5 bambini, decine i feriti. Dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione conferito dall'Università degli Studi di Salerno a Vasco Rossi. L'artista, simbolo del rock italiano, si è detto felice e grato per il titolo. Politica e comunicazione non le ho studiate sui libri, ma le ho vissute, subite e a volte anche provocate, ha detto nella sua lectio magistralis. Ed è tutto, a più tardi.
2: Reporter Flash. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa, e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza, e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Every day in Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
6: Musica proposta da Enzo Marchese.
7: Radio Reporter, solo la musica per i grandi artisti.

0: Ascoltaci sul web, da qualsiasi dispositivo, all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 14.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Anche se sulla carta rappresentano un'alternativa di tutto rispetto a quelle agli ioni di litio, le batterie al sodio non si sono ancora fermate sul mercato anche a causa dei molti limiti sul piano dell'efficienza e delle performance. Ora dagli Stati Uniti arriva una proposta che potrebbe imprimere una svolta alla transizione ecologica. Si tratta di un elettrolita che, grazie alle sue proprietà, consente lo sfruttamento di questo tipo di batteria, migliorando significativamente la sua posizione rispetto alla concorrenza. La ricerca è stata pubblicata su Nature Sustainability. Il ricorso all'intelligenza artificiale potrebbe rendere molto più efficiente la gestione delle risorse marine, ne ha convinto un team di ricerca canadese che ha puntato i riflettori sulle tecnologie esistenti con l'obiettivo di mettere a punto una serie di sofisticati modelli di simulazione del funzionamento degli ecosistemi oceanici. Al termine della fase di sperimentazione è emerso che una simile tecnologia produce previsioni affidabili, oltre a costituire un elemento fondamentale di ogni seria strategia di tutela dell'ambiente. Lo studio è comparso su Ecological Informatics. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

0: state con noi.
1: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 15 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
3: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, perché ogni volta che scende in campo comunque è una rappresentazione dell'armonia, della tecnica, del talento, del rispetto che ha nei confronti dell'avversario e del pubblico, della voglia di non accontentarsi mai, di stringere i denti, soffrire, applicarsi per arrivare poi alla vittoria quasi sempre. Però è umano, come tutti i grandissimi atleti, sottoposti peraltro ad uno stress fisico rilevante, e gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
2: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore. Quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno la Mercedes e primo rivale in classifica, meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato insieme alle qualifiche c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo con Roma. I padroni di casa, meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo Cagliari Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions tracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Fece parte per 2 stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Musica proposta da Enzo Marchese.
1: Radio Reporter, solo la musica.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Reporter Flash.
3: Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città, da Livorno a Pistoia a Grosseto. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma colpita da una bomba d'acqua, 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Si indaga per tentato omicidio sull'incidente dell'attore Davide Jacopini, volto noto del cinema e delle fiction, ricoverato in terapia intensiva a Roma. L'attore, che si trovava su un monopattino a Monteverde, è stato aggredito da sconosciuti che, secondo i media, appartengono alla banda delle minicar. È incatenata al suo letto d'ospedale ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben due iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Intanto ad Huntsville in Texas si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, ed è tutto, a più tardi.
2: Reporter Flash. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa, e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza, e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
1: Porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
2: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Reporter.
3: Reporter Flash.
4: Migliaia di madrileni in piazza alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne è diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Il sindacato de Inquilinas promette una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione. Ucraina, si intensificano gli attacchi russi contro obiettivi civili colpiti nella notte, un edificio a Kiev con un morto e un altro nel distretto di Desnyansky. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Cherniv, dove un missile ha centrato un palazzo, 22 morti accertati, tra cui 5 bambini, decine i feriti. Dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione conferito dall'Università degli Studi di Salerno a Vasco Rossi. L'artista, simbolo del rock italiano, si è detto felice e grato per il titolo. Politica e comunicazione non le ho studiate sui libri, ma le ho vissute, subite e a volte anche provocate, ha detto nella sua Lectio Magistralis. Ed è tutto, a più tardi.
3: Reporter Flash.
2: 2 minuti, un libro.
5: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti, un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto. Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto, a Napoli. di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza, edizioni Marsilio.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia, Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
9: Parcheggio custodito e gratuito.
10: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Avete ascoltato musica scelta da Enzo Marchese.
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Che musica. Radio Reporter, solo musica e che musica.

0: Ascoltaci sul web, da qualsiasi dispositivo, all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 18.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
4: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, perché ogni volta che scende in campo comunque è una rappresentazione dell'armonia, della tecnica, del talento, del rispetto che ha nei confronti dell'avversario, del pubblico, della voglia di non accontentarsi mai, di stringere i denti, soffrire, applicarsi per arrivare poi alla vittoria quasi sempre. Però è umano, come tutti i grandissimi atleti, sottoposti peraltro ad uno stress fisico rilevante. E gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
3: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore. Quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno alla Mercedes e primo rivale in classifica, meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato insieme alle qualifiche c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo con Roma. I padroni di casa, meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo Cagliari Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa. L'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions stracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutro Fiano, vicino Lecce. Fece parte per 2 stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Reporter Notizie.

0: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: state con noi.
1: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 19.
1: Reporter Flash.
2: Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città, da Livorno a Pistoia a Grosseto. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma colpita da una bomba d'acqua, 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Si indaga per tentato omicidio sull'incidente dell'attore Davide Jacopini, volto noto del cinema e delle fiction, ricoverato in terapia intensiva a Roma. L'attore, che si trovava su un monopattino a Monteverde, è stato aggredito da sconosciuti che, secondo i media, appartengono alla banda delle minicar. È incatenata al suo letto d'ospedale ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben due iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
3: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
4: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
5: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha

0: alle selezioni musicali. Giuseppe Bonanno, solo grande musica.
1: La migliore musica su Radio Report.

0: Sono le 20.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Anche se sulla carta rappresentano un'alternativa di tutto rispetto a quelle agli ioni di litio, le batterie al sodio non si sono ancora affermate sul mercato anche a causa dei molti limiti sul piano dell'efficienza e delle performance. Ora dagli Stati Uniti arriva una proposta che potrebbe imprimere una svolta alla transizione ecologica. Si tratta di un elettrolita che, grazie alle sue proprietà, consente lo sfruttamento di questo tipo di batteria, migliorando significativamente la sua posizione rispetto alla concorrenza. La ricerca è stata pubblicata su Nature Sustainability. Il ricorso all'intelligenza artificiale potrebbe rendere molto più efficiente la gestione delle risorse marine, ne ha convinto un team di ricerca canadese che ha puntato i riflettori sulle tecnologie esistenti con l'obiettivo di mettere a punto una serie di sofisticati modelli di simulazione del funzionamento degli ecosistemi oceanici. Al termine della fase di sperimentazione è emerso che una simile tecnologia produce previsioni affidabili, oltre a costituire un elemento fondamentale di ogni seria strategia di tutela dell'ambiente. Lo studio è comparso su Ecological Informatics. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno. Un'ondata di emozioni.

0: Basta il tempo di...
1: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.
2: Radio Reporter, emozioni in musica.

0: Radio Report. Oh, yeah. Se ami la musica.
1: Let's go. Sounds good.

0: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, il bello della musica.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21 e 4 minuti.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
4: Giuseppe Bonanno, quando la musica è magia.
5: Radio Reporter.
6: Se ami la musica,

Lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che.

qua non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista che sa? Chi se so patisciente per chi se per niente se tenga nell'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma cattinte voi state a pagare, e pure chissà se ci stanno a spazzare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato. Chi l'ha fatta 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio, vi imploro. Chi le dorme

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu.
2: È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
3: L'Estranea, dall'8 ottobre al cinema. Tratto da una storia vera.
4: Scegliete.
5: Ma lo conoscete, Roma sembra più piccola.
6: Non me va a preoccupare.
3: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
7: Chiamatemi padre, per favore.
8: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
3: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
0: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Qualcosa di esplosivo.

0: arriva al cinema.
1: È il mio stomaco. Quei baby dinosauri mi hanno mangiato i biscottini.
0: Un'avventura spericolata, ruggente.
1: Ok.
0: Fuori di testa. Coinvolgente.
2: Mister Culetto Pelosetto.
1: Anch'io voglio un dinosauro PF.
0: Po' Patrol, solo al cinema.
3: Ti dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi dalle sacre scritture.
4: Quando è uscito dalla tomba la madre si guardava Lazzaro, non ci poteva credere, Lazzaro! Mi ti ricordo più basso io a te.
3: Ti stai mettendo in un barguaio.
5: Sarebbe come condannare un bambino.
6: Non ridete Dio, io ci rido insieme.
7: Dio ride, solo al cinema.
8: Le prevendite sono aperte.
9: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
10: Voglio sapere che succederà esattamente.
11: La storia va ancora scritta.
7: Digger al cinema. Oggi al cinema, punto di riferimento per gli appassionati e amanti del cinema e dintorni.
12: Multisala Aurora.
13: Cosa vuol dire Nazza?
14: Sono i danni collaterali, il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
15: Gaza diventò una specie di fabbrica, una fabbrica di obiettivi.
13: Qual è il numero più alto di Nazza che ricordi?
14: Una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone, per un solo bersaglio umano.
13: 500 persone è la popolazione di una cittadina israeliana?
14: Sì.
7: Nazza, uno dei film più importanti del nostro tempo.
16: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
17: I partner di questo programma sono...
18: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
19: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
20: We serve.
21: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
22: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
23: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773.
24: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, in via Pignatelli Aragona numero 88. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
25: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
26: Parcheggio custodito e gratuito.
27: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
28: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
29: Something soft, sweet and slow.
30: Sono le 23.
31: Radio Reporter.
32: Radio Reporter.
31: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
32: Radio Reporter.
33: E che musica.
31: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata e sono doverose le premesse. Enzo Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla, un saluto a lei ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena lì tra i monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express. Mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera eccetera eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100 situate in Italia, in tutte le regioni italiane, ma anche all'estero. Sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi, ancora una volta, grazie. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito. Partiamo con i fuochi d'artificio, anzi con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per la vita, una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. Si intitola appunto Fuoco Sacro e apro così la quinta stagione di Trans Europe Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro in occasione appunto di questo nuovo disco di inediti. L'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Trans Europe Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio.
2: Eccomi qua, ciao a tutti.
1: Ciao, che piacere, davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco, davvero un gran disco. E io amo correre a latere, no, cerco sempre strade di lettura mie, personali, anche molto emotive. Ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico: la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina. Queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono, un po' si piegano e si concedono l'incontro.
2: Ecco, bellissimo, questa mi piace veramente tanto, perché quello che penso anch'io,
1: vedi?
2: Perché queste due pinze, io sono un amante di, vado spesso nei mercatini, trovo oggetti particolari, la mia casa è piena di cose veramente particolari.
1: Bello.
2: Una delle mie passioni, tra le tante, anche se sono un collezionista di piante grasse, mi piace molto la natura, però lì in quel caso mi sono innamorato di queste due pinze, qualcuno le chiama tenaglie.
1: Ah, okay.
2: e chiaramente le ho prese e gli ho detto devono, secondo me hanno un'anima, le ho portate da un fabbro, gli ho piegato queste gambine, le ho messe su una specie di panchina e quando le ho viste poi me le sono portate a casa ed è diventato un oggetto che guardavo spesso.
1: Quando quindi è un oggetto vero? Io pensavo fosse una grafica.
2: Sì, ce l'ho in casa.
1: No,
2: è autentico come spero lo sia il disco.
1: Beh, certo, certo.
2: E chiaramente quando poi ho costruito la mappa di questo disco ho subito non avevo le canzoni, non avevo i testi, non avevo le musiche, avevo un desiderio profondo e gli ho dato subito un titolo, Fuoco Sacro, e ho subito immaginato che quella doveva diventare la copertina del disco e mi ha dato un input incredibile perché avevo un titolo così impegnativo, di certo, grande responsabilità, però il titolo mi è venuto facile perché io lo conosco troppo bene questo fuoco sacro, perché ci sono nato da piccolo, tutti abbiamo questa possibilità, no? Quando veniamo al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità, questo fuoco che si muove ma tu ancora non sai come, certo, domarlo. E finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio da anni che scrivo, che amo questo lavoro, ed è la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco, bello, che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. Okay. E poi ho iniziato a scrivere, okay, dei nomi, una mappa che, okay, di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, quando leggo, quando la sera o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare, invece tutta quella mappa è stata realizzata.
1: Che bello.
2: Tutti artisti, bello, che sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione. Cioè, diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine quando me lo sono ritrovato davanti il disco ho detto così lo volevo, cioè,
1: bello,
2: bello. È andata bene perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti ma sono condivisioni con tutti questi meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
1: Altra impressione che poi anche se voi si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai il titolo?
2: Sì.
1: È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
2: Sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente, e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza o come mia madre dice la garbatezza in Puglia, no?
1: Sì.
2: Essere avere quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente, perché la musica fa tanto rumore, no?
1: Certo.
2: E a volte con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
1: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, che non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisci, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici ma serio fai, no?
2: Sì.
1: Io ho come come abitudine ascoltare i dischi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio, quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, ho detto alta voce riferendomi a te: ma serio, fai brividi. Ci sono quegli ostinati, sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano, diventa un poliziesco anni 90, poi questa voce che sembra una preghiera, è bellissimo.
2: È un
1: momento di rottura del disco. Senso
2: è un
1: bello,
2: momento di rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico. Perché questo avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente, dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco, ma rendiamo onore alla memoria, perché il 23 maggio è anche il mio compleanno.
1: Non lo sapevo.
2: Si parte tutto da lì.
1: Caspita.
2: 23 maggio è il mio compleanno, e io nel 92 rimasi profondamente disarmato, scioccato, perché poi nel 92 io festeggiavo i miei 28 anni e mi ricordo che avevo preparato una festa, non festeggiai e dissi: è finita, perché l'ho visto come le Torri Gemelle, Falcone e Borsellino, però poi c'è una magia scritta, io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi: guarda, non me la sento, perché un argomento così, per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai. Se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò, eravamo lì mentre lui arrangiava gli archi, ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello: ferma tutto, c'ho il pezzo per... ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco, ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima. Sono stato molto esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo, ero estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello, anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello, a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto: sarebbe bello che lui aprisse, vi vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione. E così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa storia è che lei, essendo molto amica di ti faccio un nome che non ti dice niente, ma è un nome importantissimo, Tony Gentile. Tony Gentile è il fotografo che ha scattato la foto di Falcone e Borsellino, la foto iconica.
1: Quella iconica, quando gli diedero il biglietto con la minaccia di morte.
2: Quando loro ridono, sorridono, è la foto che ha fatto il giro del mondo, e gli ha fatto ascoltare a Tony Gentile questa musica. Lui era emozionato, lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro con Wojtyla, Papa Francesco, ma tutta la scena purtroppo siciliana, Delitti, da Totò Riina, tutto. A un certo punto lui mi ha voluto conoscere, e adesso lui si è trasferito a Roma e mi ha donato una foto di Antonio Montinaro e Falcone in mezzo alla gente, che ho l'ho messo nel mio nel CD, che abbiamo fatto sia il vinile che il CD. Sì. Però se tu ci pensi, questo non prendeva più la macchina fotografica da anni, e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto: ho voglia di fotografarti, è venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro.
1: Ah, papà, mi sto invitando allora.
2: sì, ma scherzi, quando sei a Roma vieni, e io poi amo cucinare, perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti. Bellissimo. E mi ha fatto delle foto, che sono queste foto che girano anche credo che ti arriveranno delle foto per il giornale, che sono di Tony Gentile.
1: Ma quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
2: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus giganti. È stata fatta alla Cutura da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile, dove ci sono tutte piante grasse rarissime. È un parco. Io ci sono sempre andato, ho detto un giorno ci voglio tornare, e lì quella foto lì l'ho voluta fare lì dentro.
3: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

Antò, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa, le lamiere si piegano e si disintegrano nell'aria come fossero carta straccia. Il 23 maggio 1992, il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.

0: Solo musica. E che musica!
1: E questa era proprio 23 maggio con lo splendido sax di Raffaele Casarano, la voce recitante di Matilde Montinaro, sorella di colui che abbiamo ascoltato all'inizio nell'audio originale, Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche lui vittima di quella strage del 23 maggio. E torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo dentro le pieghe di questo nuovo disco di Bungaro.
2: Ti cito perché in quel momento mi hai regalato una lacrima, maledetto. Allora, e poi succede che fai finta di niente, ti convinci che non è più importante, ma non sorridi come sorridevi e non sai piangere come piangevi. E poi succede che chiediamo scusa a tutto quello che non siamo stati. E ho messo questo passaggio dopo l'argomento del 23 maggio perché secondo me sul tema resti tantissimo, e quindi volevo chiederti, forse non so se sono troppo invadente, me lo dirai, però
3: quanto
2: è tua questa canzone, quanto è biografica?
3: Beh, questa canzone in realtà, voglio essere molto sincero,
2: sì.
3: Io ecco, adesso ti stupirò perché la canzone ha un argomento ben preciso. Allora, io ho realizzato, sai, per essere felici devi avere il coraggio di essere felice nella vita, scegliere quello che ti piace,
2: sì,
3: anche nei momenti di grande difficoltà, fino in fondo è una vocazione, non è solo un fuoco sacro,
2: certo,
3: è una cosa che è più forte di te, comunque andrà, quella cosa non riesce a mollarla, è come la chiamo la droga della vita, no?
2: Sì.
3: La musica, la scrittura, cantare, esprimersi, no? E io lo faccio da tanti anni, con momenti di difficoltà, momenti di grandi successi, momenti di grande gioia, però ho creato quell'equilibrio tra cose successe incredibili, premi ricevuti, tutto, però ho sempre detto devo tentare un giorno, quando non ci sarò più, come disse Don Ciotti, un giorno mi disse questa cosa qui mentre scrivevo il pezzo di Libera, dell'associazione Libera, e mi ha detto: ricordati che nella vita bisogna morire credibili, no?
2: Sì.
3: E per me la credibilità, sì, la coerenza, è il successo più grande che puoi ricevere dalla vita, capito? Cioè, la stima,
2: sì,
3: stimarsi,
2: sì,
3: imparare ad amarsi, come disse una mia canzone, è un allenamento difficile che devi fare ogni giorno, e questa cosa alla fine ci sono riuscito, ho realizzato quello che amavo, una casa in campagna che costruita con grandi sacrifici, un piccolo trullo romantico tra Austuni e Carovigno dove vado ogni tanto e mi fermo qualche mese giù nella mia Puglia, e fare il mio lavoro scegliendo, dicendo sì o dicendo no. E per fare questo c'è un caro prezzo da pagare nella partenza del viaggio, però se hai qualcosa da dire nel tempo, la vita ti ripaga, ti riconsegna tutto quello che hai desiderato, fino ad arrivare oggi a Fuoco Sacro. Quando io ho scritto Pallone di Cuoio,
2: sì, che è la canzone che abbiamo citato.
3: Sì, tra l'altro c'è un bellissimo assolo di Paolo Fresu.
2: Certo.
3: In realtà io in questi anni ho conosciuto ma tante persone che avrebbero voluto fare altro nella vita.
2: Ho capito perché mi hai regalato una lacrima. Hai capito perché, no? Perché in fondo mi si sono rivisto tantissimo.
3: Sì, ma guarda quante ce ne stanno. L'80% dell'essere umano, il 90%,
2: sì, sì, è vero,
3: se avessi
2: vero
3: fatto, io avrei voluto, ma anche gente, professionisti, dentisti, dottori, ma tanti, gente che,
2: certo,
3: lavora in banca, che magari erano dei grandi musicisti, che non hanno avuto il coraggio di essere felici. Allora quello lo chiamo pallone di cuoio che gridava ti amo, il sogno americano, questo pallone di cuoio che atterrava a New York, di gente che è andata in America poi se n'è tornata perché non ce l'ha fatta. Io parlo di grandi professionisti non solo nella musica, e allora ho avuto questa illuminazione, no? E poi succede quando io li incontro che fanno finta di niente, però non piangono come piangevano, non sorridono come sorridevano, e poi alla fine chiedono scusa a tutto quello che non sono stati mai.
2: Sì.
3: È un pezzo molto molto forte, anche quando l'ho cantato in studio facevo fatica, perché so cosa vuol dire rinunciare e magari anche a delle grandi sicurezze per inseguire un sogno, no? Ed è non è solo il sogno dell'arte, del musicista, del cantatore, ma anche il sogno di chi, ti faccio un esempio, voleva aprirsi una macelleria con la carne biologica,
1: certo,
3: e poi
1: certo.
3: Magari invece lavora in fa un lavoro che non ama e non vede l'ora di tornare a casa, ma è pieno di questa, e questa cosa qui è un omaggio. È una verità, perché è una verità che ho voluto raccontare in maniera delicata, in maniera poetica, perché sono degli esseri speciali che non hanno avuto il coraggio di come dico io, di volare con i piedi per terra.
1: Grazie Bungaro, grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato, davvero grazie.
3: Grazie a voi, ascoltate Fuoco Sacro, mi raccomando.
4: C'è un pallone di cuoio già sconfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce, ma sbagliava i rigori, gli tremava la voce. C'è un pallone di cuoio che gridava ti amo, disegnava il futuro che sembrava lontano. Con quegli occhi poeti rubava nei sogni, poi spariva col vento in un bar senza vetri. Un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno. Un pallone che hai perso non è più ritornato, ma ti sveglia di

quasi fuori dal centro, con un pezzo di sole chiuso dentro le mani. Non riuscivo a volare e rimandavo a domani. Un pallone di cuoio con l'anima a pezzi, non ha avuto il coraggio di amare davvero. Un pallone in silenzio non sa più cosa dire, ma ti sveglia di notte, non ti lascia più.

E questa era Il pallone di cuoio con un preziosissimo Paolo Fresu a contorno. Finisce così questa prima puntata del Transeuropa Express, e vi ricordo che quella che avete ascoltato è solo un piccolo estratto di intervista integrale a Bungaro. La ritroverete invece spulciando le pagine di luglio di Raro Più, quindi andatelo a recuperare. Il treno è lanciato, si parte. Settimana prossima due grandi cantautori di questo tempo moderno, da una parte la poesia di Luciano D'Abruzzo e dall'altra, con il suo esordio vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026, c'è Pigi. Da Polo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

se mía. Que cuando dijo mía, dijo que non vai più via.